ma fi. Si dehu velu, velu nazi. Bulla laftandi, aza casa da visti. Marubenu tarekati. Bulla laftandi, aza casa da visti. Marubenu tavelati. Farusu nidie. Fau mangiran razi.

Silla zakakati. Zema hai mia radi. Zema hai mia radi. Tim pudistie. Mahatati la zunati. Zema hai mia radi. Zema hai mia radi.